0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Buongiorno e bentornati a questa nuova puntata di Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci. Cominciamo subito con la scaletta musicale. Ho l'impressione che cominciamo alla siciliana.
2: Sì.
3: Con Peppe Messina.
2: Con Luna Siciliana.
3: Seguito da Paolo e Nicola.
2: Con Tornerò.
3: Una versione baciata. Giuliola Cinquetti ci canta
2: Chiamalo Amore.
3: E Fred Buscaglione
2: con Parlami d'amore Mario.
3: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: All'antenna di CFMB Dolce 80 state ascoltando Arcobaleno Musicale con Mario Liberi
1: e Roberto Lantucci. Continuiamo adesso con Felice Reggio Big Band.
0: Con La Mia Valle, un brano di Luigi Tenco.
1: Seguiti da Claude Barzotti o Claudio.
0: Con Vado Via.
1: Patrizia Janekova.
0: Con un brano di Ennio Morricone, C'era una volta il West.
1: Questa è una bella canzone. E il grande Toto Cotugno che ci canta.
0: Cantando.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

Da bambino per sognare mi sedevo in faccia al mare, cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai, cantando. Ed è molto più carino farsi dare del cretino, cantando. La vita meno amara è più leggera.

quando si è spogliata io, ho giocato al duro io. Un chantant, ero tanto fiero in me che ho fatto amor per tre. Un chantant, ancora oggi non lo so perché all'alba mi lasciò.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Continuiamo con questa bellissima scaletta musicale a cura di Mario Lipari. Grazie Mario anche per oggi. Ed è il turno di Julio Iglesias e José Alfredo Jiménez
0: con El Rey,
1: seguiti da Frank Purcell e la sua orchestra
0: con Capricciatiello
1: e Alina Kauska
0: con La Paloma.
1: Buon ascolto.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. C'è proprio da dire canzone di ieri perché facciamo un tuffo nel passato con Toto Cotugno quando aveva fatto il suo gruppo nel 1974 Albatros e ci canta oggi
0: Mogna Mogna.
1: Seguirà Albano e Romina Power
0: con E fu subito amore
1: e Marilisa Bertè
0: con Sicilia mia regina.
1: A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo giunti ai saluti, però non manchiamo l'ultima canzone di questa scaletta musicale di Arcobaleno Musicale di oggi. Mario, a te la parola.
1: Abbiamo l'orchestra di Stratovani con Tico Tico.
0: Tico Tico, ok.
1: È l'ultimo brano di Arcobaleno Musicale di oggi. Mario Liperi
0: e Roberto Rantucci
1: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento giovedì prossimo alle 14, sabato mattina alle 5,
0: senza scordare domenica dalle 17 alle 19, due ore di musica di Arcobaleno Musicale. Grazie Mario e grazie a tutti.
1: Arrivederci.
0: Ciao ciao.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale 3.

0: Per Chicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Per Chicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Per Chicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Per Chicci, 6205 Couture tra La Cordere e La Joliette. Per Chicci, ditelo agli amici. 325 2020.
1: La Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di agosto. La Lexus UX Hybrid 300 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $245 più tasse, con un acconto di $6,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.
0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di agosto. La Audi Q5 TFSI 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $538 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Métropolitain Est e sul web audianjou.com.
1: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.

certi strani mutamenti, con la guardia sempre alta, anche con i sentimenti, anche con i sentimenti.

0: qualcosa. Non il bacio furtivo, non lo sguardo che fulmina le cellule. Non si è soli quando l'amore parla la sua lingua. Io conosco l'amore che non passa quando gli amori se ne vanno. Non è il sogno che ricorda, non l'attimo che artiglia. È un altro farsi che non si possiede. Amore, chi ti incontra non sa dirti. E io sarò sempre un dilettante di fronte a te.
1: Mi farò trovare pronto all'impatto col tuo nome. La tua firma sulla pelle.

0: nella nostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: Cantaloupe $1.49, pomodori Roma 99 centesimi la libra, cavolfiori $1.49, ali di pollo $2.99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo $8.99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Camonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di agosto. La Lexus UX Hybrid 300 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $245 più tasse, con un acconto di $6,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.
1: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di agosto. L'Audi Q5 TFSI 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $538 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Métropolitaine Est e sul web audianjou.com.
0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: Cantaloupe $1.49, pomodori Roma 99 centesimi la libra, cavolfiori 1,49, ali di pollo $2.99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo 8,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonès, dove fare la spesa è sempre un piacere. Bonanza La
2: Lumière. Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di agosto. La Lexus UX Hybrid 300 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $245 più tasse, con un acconto di $6,000. Tutti i dettagli in concessionaria, da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.
1: La Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di agosto. La Lexus UX Hybrid 300 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $245 più tasse, con un acconto di $6,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per

guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di agosto. L'Audi Q5 TFSI 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $538 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitaine Est e sul web audianjou.com.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Cari amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su CFMB per ascoltare ora il programma Greco con Michele Telides. Ascolterete la più bella musica greca che vi porterà con un po' di fantasia nella bella Grecia. Ogni sabato mattina su CFMB 1280. Buon ascolto!